L'anima di Alda Merini. C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quante emozioni provi. Quel posto è tra le braccia. Passiamo a Rita Pavone con un bellissimo brano, Finito.

ricordi quando eri una bambina? Venne nei tuoi sogni abbagliante, attraente, favoloso, seducente. Ti promisi eterna felicità. Quando crescesti continuai a chiamarti, a trascinarti in un mondo diverso. Il mondo della passione e del romanzo. Ti ricordi? Giurai che la magia non sarebbe mai svanita. E poi ti spezzai il cuore. Mi chiedesti come ti chiami ed io ti risposi: sono il tuo falso

Peppino di Capri con Champagne, uscita nel 1973. È una celebre canzone d'amore che racconta la malinconia di una passione passeggera. Il testo narra di un brindisi solitario dopo un incontro con una donna già impegnata. Il brano non celebra un grande amore, ma piuttosto un incontro intenso ma emifero. Passiamo a Pierangelo Bertoli, a Muso Duro, in concerto live.

A Muso Duro di Pierangelo Bertoli del 1979 è un inno alla coerenza, alla dignità e alla resistenza contro le ingiustizie e le ipocrisie della società e dell'industria musicale. Il brano esprime la volontà di vivere la vita con schiettezza, affrontando le difficoltà senza compromessi, rimanendo fedeli ai propri ideali, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro, come cita il brano, bellissimo brano, A Muso Duro di Pierangelo Bertoli. Ascoltiamo Alberto Lupo con Storia di una storia d'amore.

La storia è piena di grandi amori. Antonio e Cleopatra, Giulietta e Romeo, Dante e Beatrice, Paolo e Francesca. Ma oggi vogliamo raccontarvi la storia di una storia d'amore di cui nessuno, nessuno parlerà mai.

Questa è la storia di un grande amore che non è mai esistito, perché lui non le parlava, lei non lo guardava, e il grande amore finì così. La ruota del tempo percorre una strada infinita e macina i giorni, le ore, gli istanti, la vita.

ieri al parco si sono rincontrati, ma non si sono riconosciuti, perché lui col bastone, lei quasi bianca, è tutto uguale la gente a quell'età. Dietro un cespuglio piangeva disperato quel grande amore